0: Lorenzo,
1: Lorenzo,
0: la donna graziosa, Lorenzo,
1: Lorenzo,
0: accella ogni cosa, Lorenzo, per niente costosa, Lorenzo.

quanto sei bella, Roma, eppure quanto sei amara. Quante volte con chi t'ha amato sei stata cinica, avara, e tra i vicoli del centro hai nascosto le poesie, come quasi a vergognarti, come a dire, non so le mie. Io non so più mica quella che nella storia non c'è uguale, non so i baci sotto i monumenti, non so i sogni, non so gli ideali, so vecchia maltrattata se esco che mi metto. Uno slogan da turire, uno straccio di illusioni. Io che quando era il tempo era una rivoluzione e me ne fregavo di papi e di tutti i governanti. Pensavo solo al popolo, che erano tanti.